cose curiose. Ne parla la luna, ne parlano le stelle, per scordarti di me ne ha inventate di bene.

Radio Paesi dell'Hérault e RPH Sud, la vostra radio localmente implicata e musicalmente ispirata.